0: io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello è spirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe d'incandro, io resto non dico. Sirene d'incandro, io resto non dico. Civette che allettano, io resto non dico. Commedie che brillano, io resto non dico. Su rose spinose, su volpi vezzose, su orse bellite, con nome maligne, maestre di canni e liche, da fanni che ti

0: delle crisi a grande spalle.
1: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco? Il fresco?

0: patria mia bella Venere, andiamo ce ce la.
1: Al buio, signor mio.
0: E quello che vuol dire?

0: Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo e caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Ti faccio un precipizio.
0: E adesso. Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Ah sì, non conoscessi!
0: Come birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cacciun vostra io fui quasi occupato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor, ve dono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose di leggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo' solo narrare.
1: Non esco certo.
0: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ma
0: mi accarezza, mi abbraccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite una cosa con tali differenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie?
0: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Ah, ci sciocco! Chi va là?

0: ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Oh, scusate, non ho imparato a leggere Arnaci della Luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse
0: al passo stremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ah, che pazzia! Ma mi par, o dai mirrati che ti adibino occhiate licida, par vivo, par che sento e che voglio palar.
1: Orsu valago, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

0: Ne tremai d'ore, non posso, non posso terminar.
1: Finiscila, o nel bel po', ti metto questo char, ti metto questo char.
2: E mi sciocchetta perciò,
1: che gusto, che spassetto,
2: io sento mi ce l'ha.
1: Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
2: Stata gentilissima, benché di marmo siate,
0: oh patron, patron mio, mi rado, che se

0: mi possi
1: terra in ver la scena
0: guardai
1: terra in
0: volvec
1: vi volvec
0: guardai la cena
1: per corito

0: diavolato, e grida diavolato, e morello, e cos'è? E cos'è? Che cos'è?
1: Ah, signore, per carità, una data fuori qua, l'uomo bianco, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco, se vedeste che figura, se

porte. Apri, mio treno, apri, dico! Apri! Pronto per togliermi di dritto, vado prima.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che far

me veder de l'homme qui a bondanza grande degli agi della vita. Un uomo che sente

0: Guarda, scommetto, è il bandetto del trabocchetto.
1: Forzi il traplan,
0: zitto, zitto.
2: E fate là!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suona dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro...

certo forte. Ascolto, io l'amo, e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde.

vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Se lo credifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi, vado, arrivo, e sono, e torna. E ne sa forte un po'. Vedrai, bello carmello, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, carnifico, netto, netto.

0: Vorrei che Mastro Ford passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo tieni.

0: Ci avete smake? E papà Ravi? Stufa, stupida, stava ruffa!
1: Allora!
0: E papà

0: vicino, ho sempre una gran calca di gente mi c'è vicino, mi trovi in posto e parco di
1: questo il suo volo come è ma sul volo con un violino tirre delle porte, sparare delle

l'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Pastor dire, pastor dire, pastor dire.

aperte le porte lasciar, de chiudere gli occhi, i recchi, la bocca, serene gli sciocchi.